0: reprends ta femme. Ces obstacles sont tous dans ta tête. Toutes ces excuses ne sont qu'une ruse que tu uses pour justifier la défaite. Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire? Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire? Quoi te dire? Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?
1: Quoi te dire?
0: Quoi te dire?
2: Quoi te dire?